quando l'ostil furor depresto e domo, dal tuo vitto valar, dal tuo gran senno odrà, pien di spavento di terrore, pien di spavento di terrore, oriente sonar, belliche, belliche svive, sonar, sonar.